0: Easy, easy, Captain.
1: Per it. Per la nasse. Per la canzone. Fai a pane. Quindi non è per control.